0: fish.
1: You want me?
0: Bish.
1: You want me?
0: Bish.
2: Team e Città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone, spacciadrone, spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

picture you.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di

attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, mescal occupato, luglio 2026.

faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da morte. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: all'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with me.
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione! Estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: erzählt.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

dal numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del mescal squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Prova. Co po Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma mi scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

0: I'll kill you! I'll fucking kill you!
1: You crazy son of a bitch!

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Come ci si sente a essere rappresentante di una musica tradizionale nel mondo?
1: You understood it?
2: Yeah, let me understand it well.
1: How it feels about to represent traditional Frafra music to the world.
2: La ngu la ngwane. La ngu ite hu yaduma yela pala dinuni.
3: Okay. La repo pel mo ama.

0: ban ite bon la to ma zo la ita ama han ke to ma ten ala po man den la to ma ita la bola la yema ma ite do la to yaaba to mala umwa ita si.
1: He's very happy to represent his tradition.
2: È molto contento di rappresentare la sua musica tradizionale, perché ci sono tanti musicisti che fanno musica tradizionale, ma grazie al suo riconoscimento e alle sue origini tribali, le persone sono molto interessate a lui e lui è molto orgoglioso di questo. Quello che vedete nel suo volto è come vedere il volto dei nostri padri. Ed è per questo che alla gente piace ascoltare la sua musica. Molte persone non possono frequentare la scuola. La sua musica ha cambiato le loro vite.

0: comunicazione.
1: Capito? 105 250.
0: Capito? E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/streaming

Allora, 8:55 minuti, siete all'ascolto di Radio Blackout 105-250. Questo è Mattine XXL. Con qualche minuto d'anticipo iniziamo anche oggi a sonorizzare la mattinata di Blackout in questo caldo agosto.

Qui al microfono Ingegner Sollazzi in attesa di DJ Posponi e tanti graditi ospiti che questa mattina ci accompagneranno. Non sappiamo ancora chi, però qualcuno ci sarà a miscelare la musica con noi anche stamattina. Giovedì 6 agosto, questa è Radio Blackout e il numero a cui contattarci è il 346-667-3263 per messaggi, cisti, Telegram, WhatsApp, Signal, eccetera. Fatevi sentire, fate cisti, potete anche unirvi al gruppo Telegram della trasmissione Matinee XXL per aggiornamenti sui podcast, tracklist e quant'altro.

Allora, 9.04 minuti e 09 secondi siete l'ascolto di Radio Blackout 105-250 One Station Against the Nation 346-667-3263 il numero da digitare per contattare questa radio. Molto difficile parlare così veloce la mattina, quindi rallentiamo un attimo il ritmo. Questa è un'edizione speciale di Matinée XXL, trasmissione che abitualmente va in onda ogni lunedì dalle 7 alle 9, solo per queste settimane d'agosto copre la fascia dalle 9 alle 11 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Una maratona che sta avendo un discreto successo, picchi di share e audience mai visti prima per questa umile trasmissione. E abbiamo ascoltato una versione di Maledetta Primavera dal canzoniere Notav, Best of Notav, pubblicato ormai un paio d'anni fa da Davide Tidoni, un progetto appunto di reinterpretazione dei canti della Val di Susa. Ne ascoltiamo ancora una, sono molto belle. Ci ascoltiamo La ruspa del piacere, un grande classico del 2005.

0: Occhio, segnalano cani alla stazione Flixbus di Vittorio Emanuele. Entrano nel vano, entrano sul bus. Nel frattempo invece qua è arrivato DJ Posponi.
1: Buongiorno.
0: Presenza molto più tranquilla di un controllo antidroga alla fermata degli autobus.
1: Ah, me lo auguro, insomma. Cioè, già dalle prime ore del mattino sentire parlare di divise forze dell'ordine non è proprio...
0: Non è il massimo.
1: Non è il massimo.
0: Bisognerebbe ridurre l'orario di servizio, no? Tipo da mezzogiorno a mezzogiorno e tre minuti ogni giorno. Tre sì. Minuti, uno se la può...
1: Sono sufficienti, cioè...
0: Non penso poi ci sarebbe niente in contrario, visto la solita... Comunque, questo ho già fatto tutti i convenevoli, insomma, quotidiani ormai.
1: 466673263.
0: Sì, non stiamo dicendo da un po', però lo 011-249-5669 è sempre disponibile se volete fare una bella chiamata da cordless a cordless, per i più agi.
1: Piaceva quelli, mi piace il design made in Italy.
0: Sì, è bello, un bel team. Vabbè. E oggi che ospiti ci saranno, Albi, tu che hai cucito questa tela?
1: Ma guarda, Rally K e Nicolas dalla messa in scena, una trasmissione della domenica notte blackoutiana. Due grandi DJ, diciamolo.
0: Vero, vero.
1: Abbiamo grandi aspettative.
0: Grandi DJ e anche grandi supporter di Mattine XXL. Quindi è un fantastico rendezvous che ci aspetta qua ai microfoni di Radio Blackout in mattinata.
1: Senti come alza e abbassa i fader l'ingegnere.
0: Senza pietà, allora dai, ascoltiamo un po' di questa cassetta Reducer. Nada nuovo. Don't buy it, you don't need it. Occhio allo shopping estivo.
1: Se ci sono i saldi.
0: E questo è decisamente Source of the Force.

così stacco dal deck A al deck B, ora ci ascoltiamo questa vecchia tape di X. E KSM.

Allora, 9:32 minuti, questa era Glassis da Ogni giorno eccitazione, 1978 di Lux Ard, uscita sempre per Corper Live nel 2016.

questo è sempre Mattine XXL, sono le 9.33, all'ascolto di Radio Blackout, DJ Posponi, Ingegner sul Lazio, a tenervi compagnia in attesa di Nicolas e Rally K. E ora Novo Wave Brasil. Mattinata un po' nella lounge area.

0: Allora, io devo andare, sta partendo il volo. Era fare il check-in.
1: Eh sì, sono Lazio in partenza per Bahia.
0: Toccata e fuga, quindi ci sentiamo comunque domani. Ci diamo il cambio con Albi. Io torno, lui va.
1: Un'andata e ritorno nel giro di 24 ore. Penso non l'ha mai fatto nessuno. Ma...
0: c'è qualche dirigente con i voli aziendali. Allora, Albi, ti lascio da solo, ma non per molto, perché stanno arrivando questi ospiti succulenti. Anche domani avremo ospite Anna Giovanna, tape selector.
1: Attenzione!
0: Quindi un matinè XXXXL, anche perché a maglie larghe, pieno di amici e di amiche che ci fanno compagnia con i loro dischi, con le loro cassette, le loro parole, le loro emozioni. Fateci compagnia anche voi scrivendo un po' al 346-667-3263, se anche oggi 5 agosto, 6 agosto siete all'ascolto di Radio Blackout.
1: Sì, raccontateci come ve la state vivendo sotto all'ombra di una foglia.

0: ne approfittiamo Sollazzi di questi orari 9-11, perché alle 7 poi non viene mai nessuno.
1: Infatti facciamo una bella scorpacciata di ospiti, tutti quelli che non possiamo avere durante l'anno soli alle prime luci dell'alba. Allora, rimanete all'ascolto, a presto, risentirci.

Allora, 9.40 ci segnalano al telefono di Blackout un posto di blocco brutto all'inizio di Corso Massimo, polizia e guardia di finanza, fate cisti,

0: 10.06, Mattina XXL Deluxe, sono arrivati in studio Nicolas e Rally K.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutte, a chi ci ascolta sulle magiche frequenze del 105.25 Radio Blackout.
0: Eccoli qua, sono arrivati pieni di caffè e altre sostanze.
1: Siamo pimpanti, credo.
2: Beh, dai, insomma, direi che alta pressione, alto calore, però la freschezza emanata da, insomma, Radio Blackout, quella è sempre tonificante.
0: Certo, certo, ci sono almeno 7 ventilatori accesi in questo momento, stiamo facendo dei consumi esagerati per le bollette di fine anno, poi insomma ci manderanno il conto, ma anche perché tutte le mattine che stiamo venendo qua a trasmettere, devo dire, Nico, il palinsesto decisamente ridimensionato in questo, in queste prime settimane di agosto.
1: Sì, stavo anche pensando in questi giorni questa cosa. Sarebbe molto bello se l'ultimo giorno di questa maratona matinè microfonasse direttamente i ventilatori e lasciasse spazio a loro.
0: Sei acuto, è una pratica che abbiamo già sperimentato con risultati, insomma, considerevoli dal punto di vista sonico, meno rispetto alla, diciamo, la risposta dell'audience.
2: Un intonarumori contemporaneo.
0: Esattamente, esattamente, quindi daremo spazio un po' a un mix selvaggio, direi. Nico e Rally K ci faranno compagnia fino alle 11 circa con i loro suoni e le loro musiche. Nico fa la sua voce, la conoscete già forse se sentite Radio Blackout la domenica sera con la messa in scena.
1: Esatto, tra l'altro proprio questa domenica ero in compagnia di Rally K, quella sera in veste di DJ Pannacotta, per fare anche lì una messa in scena estiva speciale.
0: Bello, DJ Pannacotta.
2: Suoni grassi e morbidi, ovviamente. Ah, nel frattempo, vabbè, abbiamo iniziato comunque stracciandoci con la dovuta calma e stiamo ascoltando una traccia di From the Cadeau, che è Slam is Lam.
0: E allora preparate un po' di caffè con la K. From the Cadeau. Buonanotte.

Questa è Brain Dancing Mouth Coming, Daya, uscita da poco dentro un vario su una compilation che si chiama Fobit Bazaar, etichetta Fobo Records, etichetta a distanza tra Torino e altri luoghi, etichetta di Amica Amici. Questo jazz un po' digitale, non si capisce.

Sick Knox e Roger 3000 con Late, un po' come le risposte tra i nostri neuroni, le nostre sinapsi. Questa calda mattinata ci siamo, un disco di Molly del Troppo.

Ferrara, Torino e tutto il resto. Qua abbiamo The Herb Is Good di Ganja Beats e insomma parla da sé. Avanti, avanti, buongiornissimo, andiamo, dai.

0: a chi lavora in luoghi dove si soffre il caldo e insomma.
1: White them say you must not use their.

G-Sudden, Kingston Jamaica. Un saluto anche laggiù. Questa Torino tropicale, ma non abbastanza.

siamo sempre su Radio Blackout al 105.250, ospiti della Matinée XXL, gentilmente accolti da l'ingegner Sollazzi e DJ Posponi, sempre fraterni e sorellerni, ecco, tra frequenze, montagnette, fiumi, avventure.

restiamo in altri oceani. Qua stiamo ascoltando Tone Beast di Ranzilla con CZ Wang. Saluto anche a loro.

qua abbiamo Turn On the Arabic Radio Obscura, che è un diciamo illuminato mashup curato da Time Is Away di due tracce, una è di Muslim Goes e l'altra è Virgo Obscura di Siege, una delle melodie penso più belle scoperte finora dal genere umario. Dura un po', quindi interiorizziamola.

sentimenti, sensazioni, pensieri si affollano nella redazione di Radio Blackout alla Matinée XXL con oggi ospiti Redly Kelly, che sono io, Nini Suonini, che è qua di fianco a me, DJ Posponi e l'ingegner Sollazzi, che ci ospitano. Ovviamente ascoltando Muslim Goes pensiamo anche a tutti gli spazi di dovuta resistenza che ogni giorno sempre di più risultano preziosi ma anche difficili da mantenere. Quindi ognuno nel proprio angolo, in ogni gesto, insomma, tenere botta.

Qualcuno si chiede cosa sia Micronet. Questa canzone si intitola proprio Can You Tell Me What Micronet Is? Naomi Klaus. I use it as a word processor for my letters, which always come out perfect.

0: Sono le 11 passate da 2 minuti e 08, 09, eccetera, secondi. Ringraziamo allora Rally Kay e Nicolas che sono venuti a trovarci, ci hanno portato un po' di freshness, musica.
1: Beh, sempre un piacere accompagnarsi durante queste torride giornate. Mandiamo un abbraccio a chiunque ci stia ascoltando. Una buona continuazione di giornata, estate, quello che volete. Come sempre siamo sulle libere frequenze Radio Blackout, 105.25 FM, ancora per un po', ma probabilmente a un certo punto ci si sposterà, ve lo comunicheremo prontamente. Il numero per messaggi, riflessioni, ripercussioni, recriminazioni, pensieri, riflessioni, consigli, 346-667-3263 e basta.
0: Ho visto che l'hai letto, anch'io lo leggo sempre, non me lo ricordo mai, ma ce l'abbiamo qua davanti, non si può sbagliare.
2: Un brindisi anche per lo sforzo eroico della matinée questa settimana, presidiare uno spazio radiofonico fondamentale per me, almeno in queste mattine di bollori e sublimazioni.
0: E allora ringraziamo ancora Rally Kay e Nicolas. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Ci sarà l'ingegner Sollazzi con Anna Giovanna. E restate sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Alle.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: questione più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: rock legends John Keel and Chris Bedding.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiamonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine.

0: E allora buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notave, che trasmette sui 105-250 di Radio Blackout ogni giovedì dalle 13 alle 14.30. Diteci solo, magari mandateci un messaggio per dirci se funziona tutto bene, se la linea va, insomma, se tutto funziona. E noi partiamo, oggi siamo con Teresa Ilaria qua da Foresto. Non abbiamo pensato di andare a San Giuliano, ma comunque abbiamo una bella cronaca di quello che è successo nelle scorse settimane qui in Valle di Susa, in particolare il weekend scorso, con le iniziative che ci sono state per il campeggio Notav, che poi non è stato un campeggio, è stato un bivacco, insomma, vi racconteremo durante la trasmissione. E Teresa, tu sei pronta con un brano musicale, e allora vi mandiamo un brano per iniziare, per riscaldarci, e poi partiamo con la trasmissione.
1: Sì, a posto, dovrebbe essere.
2: Sì.
1: Non può riprodurre questo contenuto. No, sembra che non possa riprodurre un contenuto, quindi prova a schiacciare lì, vediamo se funziona. Ok, non può riprodurre contenuti, quindi vediamo di capire come mai, magari c'è qualche difficoltà, no. La cerchiamo, proviamo a cercarla da YouTube, oppure intanto cominciamo a raccontarvi un po', anzi se riusciamo già a mandarvi la registrazione di questi nuovi brani Notav che sono usciti proprio i giorni del bivacco. Fallo partire, vediamo se funziona. Un attimo solo ancora, che riusciamo a capire se possiamo mandarvi la diretta. Praticamente sono una serie di brani nuovi che sono stati coniati per il movimento Notav. E aspettate un attimo che vi riusciamo a far partire i brani. Si sente bene, è un po' disturbata la voce. Ok, sì, troppo vicino al microfono. Ok, grazie mille, e vediamo se riusciamo a far partire un brano. Scusateci della difficoltà. Ok, forse che riusciamo a farlo partire.

0: quieren. El vampiro está bruchando y se maté.
1: L'abbiamo appena fatta. Ma tu non c'eri. L'abbiamo cercato ma non c'eri.
2: Rifacciamo il duetto.
1: Vai, però anche lui ha bisogno.

0: siamo, se ci sentiamo, sì. Io cerco di organizzare questo.
1: All'altra volta!
0: Sulle date, dai, dai, dai, mandi i messaggi.
1: Vabbè, facciamo
2: Non ci identifichiamo.
3: Stai attento e non ti andare.

0: Lo spirito sta bruciando insieme a te.
1: Mi piace sta volta incredibile.
2: Azzurro!

E allora questa era una registrazione. Di domenica a Bussoleno alla fine di uno spettacolo teatrale, La vera storia di Colombano Romeano, una storia che conosciamo bene qua in valle, una storia che sarebbe bello in qualche modo, e beh, come succede, rivedere e riraccontare tante volte, perché la storia di questo abitante della Ramazza, non mi sbaglio, di Celso, insomma, che a un certo punto nel 1526 decide di fare un buco nella montagna per portare l'acqua, perché le due frazioni di Ramazza e di Celso erano senza acqua. Allora lui si mette lì pazientemente con mazzetta e scalpello e comincia a fare questo buco, che poi diventerà lungo 400 metri se non qualcosa di più, e fa questo buco nella montagna, ci mette 7 anni. Aveva pattuito con gli abitanti di Celso e della Ramazza che, se ci fosse riuscito, avrebbe avuto una sorta di vitalizio, come si usava nel 500, quindi magari 10 sacchi di segale, 2 galline, eccetera. Non mi ricordo se c'erano anche dei soldi in mezzo, dei veri soldi. Comunque, fatto sta che poi sembra che alla fine, quando oramai era chiaro che ci sarebbe riuscito, abbiano tentato di avvelenarlo o di farlo fuori in un qualche modo, proprio per ringraziarlo di questa opera, che tra l'altro è un'opera che ancora adesso è attiva, nel senso, questo buco nella montagna ha fatto sì che l'acqua venisse presa dalla valle dietro, che è poi la Valle Clarea se non mi sbaglio, e venga deviata su Celso e Ramazza e porta l'acqua a una zona che se no sarebbe stata completamente arida. Quindi una vera opera utile per tutti quanti, fatta a mano da una persona, naturalmente allora come adesso, nell'indifferenza o addirittura del fatto che non fosse così apprezzato il suo lavoro, tant'è che ancora adesso, se voi andate al Celso e alla Ramazza, vedete questi righi che scendono giù dalla montagna, sono appunto grazie a Colombano Romeano. Quindi questo lavoro è stato fonte di ispirazione per ben due spettacoli, uno che è stato fatto nella giornata di sabato sera al Celso, uno spettacolo ad opera di Arte Muda, se non mi sbaglio, che ha fatto il giro in 2 o 3 località del Celso, e poi domenica di un altro spettacolo ulteriore che è stato recitato davanti praticamente nella via centrale di Bussoleno, sull'androne di Casa Schieri, che è questa casa medievale che c'è nel centro di Bussoleno. E questi canti sono stati canti che sono stati inventati, cantati in questa occasione. Avete riconosciuto sicuramente Azzurro, il Re Lungo, che ricorda quello che è stato questa 4 giorni, una 4 giorni caratterizzata da una repressione fortissima da parte delle forze dell'ordine, che sono state col fiato sul collo tutto il tempo. Ma vi lasciamo un brano musicale e poi continuiamo con il racconto delle giornate.

0: Allora partiamo dall'inizio, da raccontare appunto questa quattro giorni, da giovedì a domenica, partita come un campeggio no TAV, con discussioni, dibattiti, feste, iniziative, che appunto doveva tenersi a Tra Due Rivi, dove c'è un presidio no TAV a ridosso del cantiere, chiamiamolo così. In realtà è uno spazio vuoto, desolato, naturalmente circondato da beta fence e jersey, che dovrebbe essere il luogo dove verranno raccolti i detriti provenienti dalla lavorazione del cantiere di Chiomonte, della valle, qui in Valle di Susa, no? Naturalmente però va bene, poi magari ne parliamo. La talpa non è ancora arrivata, non sappiamo neanche se e quando mai arriverà, e comunque questo campeggio doveva essere organizzato lì. C'è anche lo spazio di Farmacia Viva, dove vengono coltivate erbe officinali che poi vengono lavorate, vengono fatti unguenti, oli, eccetera, robe curative, insomma, in Valle di Susa. E il campeggio viene subito nella giornata di giovedì mattina, si sa subito che c'è, come dire, l'impedimento di fare il campeggio. Il prefetto di Torino manda un'ordinanza che prevede che a San Didero, a Bussoleno, a Chiomonte, a Giaglione non è possibile campeggiare. Questa ordinanza ha anche qualche cosa di strano, di nuovo rispetto al solito, ovvero non c'è nessun foglio scritto, viene comunicata a voce dai digos che si presentano Tra Due Rivi, e veniamo così a scoprire che adesso le ordinanze possono essere fatte così, al muzzo, all'ultimo momento, e basta una comunicazione verbale, formale da parte delle forze dell'ordine che hanno valore legale. E quindi tutto il gruppo dei campeggiatori si trova a Susa, nella piazza del mercato di Susa, e c'è una riunione per riuscire a capire in che modo poter andare avanti con il progetto di campeggio, visto che non si può farlo nell'area di Tra Due Rivi. Viene scelta Venaus, che tra l'altro non è compresa tra i luoghi dove sarebbe vietato campeggiare, quindi tutto il gruppo dei campeggiatori si ritrova a Venaus, al presidio di Venaus, e comincia a insediarsi per sviluppare il campeggio. Anche noi della radio, visto che era giovedì, ci presentiamo lì e cominciamo a imbastire tutta la strumentazione per riuscire a fare la trasmissione e dare manforte così anche all'iniziativa. Solo che proprio verso l'una e mezza, quando è già partita la trasmissione di Radio Notav, cominciano ad arrivare pieno di furgoni della polizia, dei carabinieri, che circondano praticamente tutto la zona del presidio di Venaus. Ci sono sia verso la statale, quindi verso Susa, che sia verso Novalesa, e circondano completamente il presidio. Tutto questo naturalmente poi ci sarà un dialogo con i digos, i quali dicono che il prefetto ha emesso una nuova ordinanza nella quale viene compresa anche Venaus. Ecco, questa cosa delle ordinanze così usa e getta, coniate all'ultimo momento, è una cosa preoccupante, che però probabilmente in futuro dovremo renderci consapevoli che esiste, nel senso che non è più come una volta che devono arrivare con un foglio, farla in tempo utile ma invece basta farla ed è automaticamente attiva. Quindi i partecipanti al campeggio si trovano con questa situazione, per cui neanche a Venaus si può campeggiare.
1: Che poi tra l'altro questa cosa non permette a chi appunto riceve l'ordinanza di sapere veramente se queste ordinanze sono state inventate lì per lì, perché ah no, aggiungiamo anche Venaus e allora ci spostiamo, che ne so, a Novalesa, ah no aspetta, aggiungiamo anche Novalesa, cioè non sai a quel punto se veramente hanno dovuto contattare il prefetto oppure se lo stanno pure inventando sul momento.
0: Certamente. Sì, poi c'è anche questo aspetto qua, che il Digos può anche mentire, insomma, per cause di forza maggiore, può dire ah bon, c'è un'ordinanza e quindi anche questo non lo potete fare. Comunque nessuno si perde d'animo, noi continuiamo con la

0: E questa fantastica cumbia psichedelica che abbiamo appena ascoltato, che si chiamava La Polizia, e che il testo del ritornello dice: Sucio policía, no hay diversión, anarquía absoluta, la solución. Ovvero, sporco poliziotto, non c'è divertimento, anarchia assoluta è la soluzione. Appunto, è un brano dei Meridian Brothers, di questo gruppo di cui vi lasceremo qualche altra traccia oggi.
1: Ok, ma continuiamo con il racconto e quindi eravamo arrivati al fatto che non era possibile fare il campeggio. Allora il campeggio è diventato un bivacco, visto che comunque ci si poteva sdraiare sotto gli alberi, ci si poteva mettere sulle amache e alla fine viene anche

0: improntato un grosso tendone nel quale poi la sera dormiranno tutti quanti, quindi non è un campeggio, è un bivacco, e quindi la polizia non riesce a impedire proprio per niente che l'iniziativa vada avanti. Tra l'altro la sera stessa viene proiettato un video molto interessante su Palestine Action, che è un gruppo di manifestanti inglesi che nel corso degli anni hanno fatto parecchie iniziative soprattutto contro la Elbit, che è una fabbrica di armi che produce appunto armamenti per Israele. Hanno fatto un buon lavoro, insomma il video è abbastanza esplicito sul fatto che non solo la stessa fabbrica è stata più volte attaccata in maniera diretta, nel senso che l'azione diretta è la caratteristica di Palestine Action, insomma dall'occupazione del tetto al danneggiamento delle sale interne dove vengono progettate e costruite le armi. E tra l'altro una cosa singolare, nei primi periodi di questi attacchi le giurie popolari inglesi sono più volte hanno anche fatto delle assoluzioni, perché proprio perché l'iniziativa non era un'iniziativa di mero vandalismo, ma era dovuta al fatto che appunto queste aziende producono armi e aiutano Israele nel genocidio dei palestinesi, quindi insomma non era appunto un atto di vandalismo, era qualcos'altro, era un'azione diretta contro questo meccanismo mortifero che infesta la Palestina. Poi le iniziative sono continuate nella giornata di venerdì e di sabato con una serie di dibattiti e incontri, e nella serata di sabato c'è stata la seconda, cioè la prima pezzo teatrale, che come vi raccontavamo ha visto come protagonista il paese di Cels, con due o tre stazioni dove veniva fatto questo racconto di Colombano Romeo. Nella giornata di domenica invece c'è stato un tentativo di uscire fuori dal presidio, un tentativo di salire in macchina e levarsi fuori da questo soffocante presidio delle forze dell'ordine, e le persone però sono state fermate praticamente dove ci sono i piloni dell'autostrada, nella strada che da Venaus collega a Susa. Lì c'è stato un fermo con naturalmente solita identificazione dei partecipanti, che comunque erano più di un centinaio di persone che sono rimaste bloccate lì in mezzo alle forze dell'ordine per un buon periodo di tempo, mi sembra due o tre ore, dopodiché hanno potuto lasciare il posto e scendere giù in paese. Alla sera, anzi nel pomeriggio, c'è stata poi l'iniziativa a Bussoleno, un'altra iniziativa teatrale. Quindi un bilancio tutto sommato positivo di questa quattro giorni, che ha visto una presenza massiccia delle forze dell'ordine, ma anche una partecipazione molto attiva da parte dei manifestanti in OTAV.
1: Bueno, y viajando compuse esta canción recordando los días que pasé con esa muchacha gitana. Esa hermosa muchacha tenía cuerpo de guitarra y vestido de lentejuela que hipnotizaban a toda la tripulación. Su hermosa retaguardia de infanta migratoria detenía la mirada de todos los aplicantes. Qué bueno. Pero yo fui más varonil y pude cortejarla sin saber que esa gitana rompía corazones despiadadamente. Ella incrustó un puñal traicionero en mi pecho dejando malherido mi guante del amor. Después solo quería vengarme. Me he devuelto al Caribe encontrándome con la tristeza de mis compatriotas que no tienen pantalón. Pero mi venganza de arrasar con todo. Día negro, mala suerte y numerología equivocada. Y esta canción dice así.

Ebbene, allora ritorniamo in diretta con un'altra iniziativa, un'altra quattro giorni che ci sarà questa volta al CELS, un'iniziativa che si tiene tutti gli anni, la pizzata di Ferragosto, che insomma è molto ricca di persone e di partecipanti. Il 15 di agosto alle ore 12:30 ci sarà la pizzata, però quest'anno ci sono tutta una serie di iniziative ulteriori. Partiamo innanzitutto dalla giornata del 14 di agosto, quindi il giorno prima, il Complotti di Ferragosto. Sarà un'iniziativa che vedrà coinvolti una serie di antropologhe e sociologhe: Stefania Consigliere, Maddalena Crete, Cammelli, Elisa Lello e Cecilia Vergnano, che appunto dal mattino del 14 di agosto e ritrova alle ore 10 a Clapie per una passeggiata nei castagneti con caffè, focaccia e chiacchierata. E il tema è: passando dagli Epstein Files e ritornando sugli usi politici di complottismo e fascismo per capire la quarta rivoluzione industriale, data center, IA, cibernetica nei campi come in guerra. E quindi un'iniziativa di approfondimento di queste tematiche qua, nella giornata di venerdì 14 di agosto. Poi l'iniziativa continua sempre nella giornata del 14. Dalle ore 12 ci sarà l'allestamento e una grigliata al campo sportivo, un'iniziativa Bella Vita, quindi invitano a portare qualcosa da grigliare. Nella giornata del 16, poi appunto il 15 ci sarà la pizzata, e alla sera ci sarà un concerto con le Pulsatilla. Il 16 di agosto dalle ore 10 imbottigliamo il vino della Libera Crota. La Libera Crota è un'iniziativa di gestione del vino. Loro prendono il vino, non è un vino del CELS, ma è un vino di Valli Unite, che loro prima vanno a vendemmiare e in cambio appunto ricevono questo vino con il quale, cioè l'uva con la quale producono questo vino. Vino che viene utilizzato per sostenere iniziative di lotta, non viene venduto, quindi non c'è un ricavo privato del vino prodotto, ma invece è un'iniziativa appunto volta a sostenere il movimento. Il giorno 16-8 e il giorno 17 agosto dalle 17:30 alle 23 ci sarà la seconda parte dell'incontro dei Complotti di Ferragosto. Dalle ore 17:30 al Circolo Amici del CELS, dibattito con merenda Sinoira. E quindi sono iniziative molto interessanti, molto ricche di spunti e anche molto piacevoli da cui partecipare.

E allora riprendiamo la diretta e diamo lettura di un post comparso martedì 4 agosto, quindi due giorni fa, su nota.info, solidarietà a Nicoletta Dosio. Eh sì, perché dopo aver partecipato alla conferenza stampa, quella dove il movimento Notav, e quindi non Nicoletta solamente, ma tutto il movimento Notav si assumeva la responsabilità dell'attacco al cantiere di Chiomonte, naturalmente lei è stata, visto che si vede in prima fila e dice le cose che dice, viene attaccata in maniera anche brutale sui vari social, come oramai sappiamo benissimo che viene fatto. Comunque diamo lettura. La violenta campagna d'odio che ha colpito Nicoletta Dosio dopo la conferenza stampa sui fatti del 25 luglio non è un episodio isolato, ma il prodotto di un clima costruito negli anni in cui il dissenso viene sempre più delegittimato e chi lo pratica viene trasformato in un bersaglio. Quanto accaduto sabato scorso è il risultato di una tensione che attraversa la Valsusa da decenni. Da oltre 35 anni il movimento Notav difende il territorio della Valsusa, denunciando gli enormi costi economici e sociali e ambientali di un'opera inutile e imposta. In tutti questi anni migliaia di persone come Nicoletta hanno deciso di metterci la faccia, continuando a mobilitarsi, a proporre analisi, alternative e momenti di confronto. Troppo spesso però quelle ragioni sono state ignorate, mentre l'attenzione è stata concentrata quasi esclusivamente sugli episodi di conflitto. La Valsusa è diventata il simbolo di una deriva preoccupante, il dissenso sociale viene sempre più affrontato come una questione di ordine pubblico anziché come una voce legittima. In questo clima, persino prendere la parola durante una conferenza stampa per ricostruire e spiegare i fatti diventa motivo di attacchi personali e campagne d'odio. I social network amplificano queste dinamiche, finendo troppo spesso per trasformarsi in una piazza in cui prevalgono la semplificazione, l'insulto e la ricerca del bersaglio del giorno. Le dinamiche degli algoritmi vanno a premiare la polarizzazione, i contenuti che suscitano rabbia e la ricerca del nemico, mentre il confronto sui fatti lascia il posto all'agonia mediatica. In questo contesto figure come Nicoletta diventano il volto su cui riversare frustrazione e odio, quasi sempre senza alcuna volontà di comprendere ciò che è realmente accaduto e il contesto in cui è inserito. Anche una parte dell'informazione mainstream contribuisce a questo meccanismo, quando sceglie di raccontare il conflitto solo attraverso immagini spettacolari o cronache emergenziali, senza restituire il contesto, la storia e le ragioni di una mobilitazione che dura da oltre 35 anni. Quando il dissenso viene ridotto a un problema di sicurezza e chi protesta viene descritto esclusivamente come un soggetto violento e da reprimere, si alimenta una narrazione che rende più facile giustificare l'odio e la criminalizzazione. Per tutte queste ragioni la solidarietà a Nicoletta non è soltanto vicinanza a una compagna colpita da una campagna diffamatoria, ma la difesa del diritto di esprimere dissenso, di organizzarsi, di lottare, di prendere parola senza essere esposti all'agonia mediatica e all'odio costruito d'arte. I leoni da tastiera continueranno a nascondersi dietro uno schermo. Noi continueremo a stare nelle piazze, nei territori e nelle lotte al fianco di Nicoletta e di tutte e tutti coloro che ogni giorno difendono la Valsusa e il diritto di opporsi a un modello di sviluppo imposto dall'alto, e noi siamo solidali anche noi con Nicoletta.

E con la musica nel frattempo dalla Colombia ci siamo spostati in Grecia. Abbiamo ascoltato prima un paio di canzoni di Marina Satti, la nuova pop star greca che ci ricorda tantissimo Rosalia o La Niña. E ora invece una canzone che riprende dal folk greco.

E allora ritorniamo in diretta e vi diamo lettura di un altro documento sempre apparso su notav.info, questo del venerdì 31 luglio 2026. Solidarietà al movimento Notav della Valsusa, Comitato Notav Trento. Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato di solidarietà del Comitato Notav Trento, a cui mandiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e a cui restituiamo la nostra complicità. Stiamo in questi giorni raccogliendo comunicati, riflessioni e testimonianze della giornata del 25 luglio. Accettiamo volentieri segnalazioni sui nostri social e via mail. Abbiamo praticato convintamente il diritto alla difesa anche sui cantieri. Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio, la devastazione che ha trasformato un luogo bello e pieno di vita, vita umana, vita animale, bellezza, in un deserto di cemento e di strumenti di morte. Questa linea ferroviaria è partita per le persone e poi per le merci, così la linea storica utilizzata ormai a dire tanto al 10%. Quale motivo si sono inventati? Quello di farne uno strumento per trasportare armi ed eserciti. Ma noi siamo contro la guerra e questo è un motivo in più per dire no. Sappiamo in fondo che la realtà degli ultimi è con noi e con noi continuerà a lottare. Noi ci difendiamo dalla devastazione e da chi difende la devastazione. Non c'è da prendere nessuna distanza, chi in presenza e chi col cuore, c'eravamo tutte e tutti, rivendichiamo quello che è accaduto. Ecco, queste erano le parole, in fondo potremmo riassumere così, con le parole pronunciate il 27 luglio da Nicoletta Dose durante la conferenza stampa al presidio Notav di Venaus, quello che abbiamo da dire sulla giornata di lotta del 25 luglio in Valsusa. Viviamo in un tempo di vergognose falsificazioni. Il terrorismo non è quello praticato dallo Stato genocida di Israele, ma quello dei palestinesi che gli resistono. Un gioielliere che ammazza due persone a sangue freddo, due rapinatori in fuga e ne prende a calcio un terzo già steso per terra, compie un eccesso di legittima difesa, mentre un'intera collettività che reagisce a un omicidio poliziesco è una folla di violenti e facinorosi a cui non riconoscere alcuna attenuante. In questa logica, a devastare la Valsusa può ben essere il movimento Notav. Mentre i media e l'intero arco della politica istituzionale si uniscono in un coro unanime di criminalizzazione e di condanna, il governo Meloni ne approfitta per ulteriori strette liberticide. Dopo aver introdotto il carcere per dei semplici blocchi stradali, dopo le numerose fattispecie di terrorismo, compreso il terrorismo della parola, si vogliono ora introdurre il terrorismo di piazza, l'associazione a delinquere applicata ai movimenti di resistenza e persino la legalizzazione del riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale, come se a governare fossero i sindacati di polizia. I movimenti di lotta si confrontano, ricercano e sperimentano i metodi più giusti ed efficaci per contrastare le politiche di devastazione ambientale e di guerra, ma devono essere uniti da tre condizioni imprescindibili: non confondere devastatori e devastati, non utilizzare il linguaggio del potere, non far mai mancare la solidarietà a chi viene criminalizzato e represso. Trento, 31 luglio 2026. E beh, direi che è tutto molto chiaro. Vai con un brano musicale.

caricamento tecnotreno, in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAV. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutti.

vecchio monte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salve Trump, Bullard, e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'arte. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

E allora anche oggi la trasmissione volge al termine. Noi vi invitiamo a rimanere sempre sintonizzati su Radio Blackout, sui 105-250, l'unica radio libera dell'etere torinese. Dovrebbe esserci Rolling in the Deep a seguire con la nostra trasmissione, e quindi niente, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre dai microfoni di Radio Blackout. Un ciao a tutti e a tutti.

0: un po' come Lippo Paolo.
1: Dove rosa?
0: Qua ragazzi a Torino non stanno ancora bene.
2: Ma il pazzo non abbiamo mai fatto Lippo Paolo, però è vero. Possiamo lasciarli così? No.
3: Guarda quanta gente, se non la prendiamo adesso.
2: Signori, vi spieghiamo, scusate il silenzio, anche abbastanza imbarazzante. Sì, dai, canottiera. Vi siamo per introdurre, eh? Ecco, grazie, un applauso per la canottiera di Sabino, dai ragazzi.
0: Un applauso di incoraggiamento per una canzone che parla di un ragazzo che in poche parole di un che andando a scuola nelle valli valdostane, insomma, la scuola materna. E il nostro amico, un po' ragazzi un po' problematici, difficilmente integrabili, ecco, e quindi insomma lui col suo fagottino, con i quaderni, la cartellina, anzi la cintura come si usava una volta, quella con i finali, quello con l'abecedario. Ecco, Lippo Paolo alla scuola materna era precoce, utilizzava l'abecedario, conosceva già l'alfabeto, i numeri, i calcoli, le cifre, l'equazione. Con gli occhialini, il cappello con sopra scritto Concrete, la toppa dei Isiro is gone sul pantalone. Pratica, maglioncino, perché insomma faceva freddo, ecco, e poi felice
2: dentro l'asilo tutti quanti lo prendevano in giro e quindi tutti quanti a un certo punto giurlavano Ippo Ippo Paolo, okay. E questo dovete poi dirlo voi per prendere in giro l'Ippo Paolo. Chi è l'Ippo Paolo? Ecco, io vi faccio così con la mano, verso Paolo, giustamente verso Paolo, vi faccio così, voi fate un coro che prima abbiamo sentito insieme, tipo
4: Ippo Paolo,
2: dovete essere forse un po'.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: them.
1: Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

Mescal, Non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

vamos.

some people go with me. Have you heard something? Yeah.

0: somebody use that?
1: By gosh, I don't love you no more.

0: come on, come on, come on, baby. Ah, yeah, it'll make me feel just right. Do it, do it, do it, do it. Here I go.
1: Multitox.
2: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
3: Sei vantaggiato, sei condivisa.
4: Multitox è bellissimo.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare Blues Power, puntata andata in onda il 5 gennaio 2024 su Radio Onda Rossa.
3: Tocca a noi, Spider.
4: Eh sì, le 22 spaccate.
3: Speriamo di mantenere l'alto profilo di questa trasmissione solare di...
4: molto solare.
3: Spanis. Ma guarda, stiamo più o meno sugli stessi ritmi, caro fagiolino. Rock a sorpresa questa sera e poi vediamo, dai.

0: 1979, sembra ieri che SDC incidevano la loro autostrada per l'inferno, Highway to the Hell, anzi, e 7 anni prima, 1972, invece andava incisa questa Black Dog.
1: Serata tutta vinili questa sera, eh?

Radio Onda Rossa, alle 22:11 minuti primi, Blues Night, tutta una serata di vinili.

0: 1976-1977 i Rolling Stones incidevano fra Parigi e Toronto questo doppio album live, It's Only Rock and Roll. È il titolo del brano che state ascoltando, l'album si chiama Love You Live.
1: Mi stavo dicendo i titoli dei brani, vero?
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, serata un po' rock and roll, io vi faccio ascoltare, vado un po' all'origine dell'hard rock, abbiamo sentito prima

0: Radio Onda Rossa Blues Night, quindi serata rock, e come potevamo farci mancare il nostro Jimi Hendrix.
1: E a proposito, siamo nel 2024, ce l'avete l'agenda di Radio Onda Rossa?
0: Sì, scarcerata, compratela, acquistatela. E Jimi Hendrix, questo è Valleys of Neptune, un brano registrato in studio nel 69, ma che

0: of Neptune.
1: Rimasto inedito fino a poco fa, 2010, questo brano di Jimi Hendrix.
0: Sì, quando è uscito proprio un album intitolato proprio così, è stato remixato da...
1: Bellissimo. Chiunque sia stato, 1968, si chiudeva quel decennio, un decennio per molti versi straordinario, dove sembrava che ogni cosa sarebbe potuto essere possibile, e per tanti versi straordinario anche nella musica. 1968, quello che abbiamo ascoltato, 69, quello che stiamo per ascoltare adesso dal genio di Syd Barrett, Astronomy Domine, Domine o Domine, chissà.
0: Io dico Domine.
1: Domine. So.

E così era il 1969 quando i Pink Floyd incidevano questo disco, il doppio, il cui primo album è una registrazione live del 1969, il secondo disco invece era uno studio registrato, scusate, un album registrato in studio. Questo era il brano scritto da Syd Barrett, sempre nel 1969, per altro verso invece ci sono loro, The Who.

0: Dunque, 1969 The Who incidevano questo capolavoro, quest'opera rock. Tommy, abbiamo ascoltato l'Overture.
1: Eh sì, che è un po'.
0: Sì, la
1: fa sentire le melodie di un po' tutti i brani dell'album.
0: Sì, che stanno più o meno in tutto il disco. Noi a questo punto vogliamo rendere un omaggio a quest'opera e ce ne andiamo a ascoltare i primi tre brani del terzo lato
1: dell'opera.
0: È un doppio, quindi lato numero 3 che inizia con una brevissima Do You Think It's Alright? Per poi passare a una Fiddle About e una Pinball Wizard, ce l'abbiamo per 5-6 minuti.

0: E dunque Tommy abbiamo ascoltato un pochino, ma vale la pena sempre ascoltarlo questo disco meraviglioso. Passi comandi a Spider.
1: Non dovevo ascoltare anche la terza traccia, hai detto tre.
0: E sono tre, brevi, attaccate una all'altra, guarda, se vuoi lo ascoltiamo anche tutto questo.
1: Ah, mi hai preso
0: disco. Ti ho preso in conto.
1: Va bene, io invece ti riporto nel 1966.
0: Salto indietro, piccolo.
1: Con il Jefferson Airplane.

Jefferson Airplane era il 1966. Ancora un po' di rock di quegli anni, il 69 veramente. Creedence Clearwater Revival, Good Golly Miss Molly.

0: Radio Onda Rossa, un bel blues questo, eh?
1: Veramente tirato, sì, e ci vediamo, sì.
0: Sentiamoci anche questi Fleetwood Mac, Dr. Brown, 22:50, Onda Rossa, Blues Night.

0: E questi sono suoni che potrei ascoltare per sempre, Spider, questo riff.
1: Ah sì, anch'io.
0: Esatto, che sia finito. Allora, noi vogliamo chiudere la serata però con Chic Corea e scegliamo il primo disco del suo famoso gruppo Return to Forever. Che sì. Incideranno tanto, si cambieranno formazione, si scioglieranno, si aggiungeranno altri elementi, insomma saranno attivi a lunghissimo, fino a poco tempo fa. Questo è il primo album riferito a loro e poi prende il nome dal gruppo Return to Forever. Noi ce l'andiamo ad ascoltare con il terzo pezzo della Side One, Side A, che sarebbe What Game Shall We Play Today. Chic Corea al piano, Flora Purim alle voci, Ayrton Moreira alle batterie, percussioni, Joe Farrell flauto e sax soprano, e Stan Clark che suona i bassi, sia quello elettrico che il contrabbasso. E andiamo a ascoltarci
1: in vinile.

0: 1972 ci siamo schiodati poco, insomma un decennio, più siamo andati più o meno su e giù per un decennio. Chic Corea insieme al suo gruppo Return to Forever incidevano questo pezzo delle parole di Neville Potter, una esortazione allo stare insieme, a volersi bene, ad amarsi, la verità è possibile stando insieme. E con questo chiudiamo qui
1: 23 precise.
0: Chiudiamo ovviamente con la nostra Nina Simone.
1: I wish I knew how it will feel to be free.

0: E allora domani aspettatevi la Befana, il
1: io sono qua davanti,
0: esatto, anche io speculare il, fra l'altro grande festa domani alla SNIA, SNIA tutto il giorno, di poi diventerà dal tempo, comunque corteo in giro per
1: anche
0: il,
1: tutta la notte
0: indietro, sì, a voglia, sì, c'è per tutti, sì, soprattutto la Befana,
1: ho letto fino alle 2 almeno.
0: La Befana però è per i bambini, è per i bambini nel pomeriggio, a pranzo i bambini offerto e poi il pomeriggio tante cose, dalla tombola, Capitano Caravaggio, eccetera, eccetera. E noi invece ci lasciamo sulle note della notte.

0: radio di Scarceranda, Scarceranda 2024, chi non ce l'ha e venisse a prenderla, la cercasse.
1: Ordinarla su www.onderossa.it.
0: Esattamente. Bene, buon proseguimento di serata.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Altrimo, un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

aux esprits.

0: It's Carl Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, parco della Certosa Reale.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
8: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
8: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
10: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
11: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la console.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuan e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20.
1: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui. E per lei.

0: Ciccia, buonasera! Come va?
1: Buonasera capitano, buonasera ascoltatrici e ascoltatori di questa trasmissione, di questa radio, di questo luogo.
0: Allora, buonasera, anche se non ci può parlare ancora, piccolo Alessio, buonasera. Buonasera. Ci può parlare? No,
2: non ci... affettato, la voce affettata naturalmente.
0: Non ci puoi parlare, stai uscendo
2: aspetta,
0: di qua.
2: Aspetta un momento.
0: Adesso ti colleghiamo. Allora, benvenuti a questo show che come sapete.
2: Deve parlare con Catanzaro. Oh!
0: Con Catanzaro. Si colleghi, allora questo show è tutto in diretta. Uno show immediato.
1: Catanzaro. Eccoci.
0: Buonasera.
1: Ringraziamo i centralinisti Arsider.
0: Come va?
1: Ma guarda, così come mi senti, come mi sentite, come
0: ti
1: mi
0: sento
1: sentono
0: un po'
1: tutti.
0: Raffreddato.
1: Ma perché ho passato la notte con la testa nell'acqua.
2: Ma perché?
1: Perché sai, comunque avevo accusato un po' il colpo e quindi ho detto vabbè, mi sciacquo la faccia. Poi a un certo punto ho capito che volevo rimanere lì per un tot di tempo.
0: L'acqua fredda?
1: Beh certo.
0: Ma perché?
3: Ma come fai? Usi una cannuccia per respirare o ti metti, cioè faccio il suo faccio.
1: Hai presente come quando si fa stile libero? Che quando cioè esatto che butti la testa, giri la testa di scatto esatto, fino a quasi spezzarti il collo e cerchi di respirare così
3: e la consigli come pratica?
1: Ma a me tutto cioè tolto il raffreddore mi ha fatto bene sì esatto, ma per il resto comunque.
0: Vabbè, no, voi non provate da casa sicuramente, però mandateci dei messaggi, quello potete provare a farlo se avete il coraggio. 346 6673 263
4: 011 24 95 669 per il servizio di pentole.

0: Ma tu l'hai invitato il comitato proponente?
1: No, non ho invitato nessuno perché non sapevo l'orario e allora non sapevo
0: non avevi scritto l'orario tu? Non avevamo segnato niente?
1: Ma non me lo ricordo, scusi. Mi sono perso la comunicazione. Comunque sto leggendo sempre mailing list, ma deve essere sfuggito, scusi.
0: No, è possibile, ma noi dobbiamo trovare le forme perché Arsider continui.
2: Sono lontano dal foglio, mi dispiace, capito? Mi dispiace.

0: e facciamo un grandissimo bar, il Bar Italia.
1: No,
0: il bar del mondo per il diritto e non per i rovelli, dove puoi dare dell'invertito a un omosessuale, puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo se l'ha capito una sua però non è suo.
2: Legal,

0: sturato le orecchie? Madonna. Sono cose che sturano. In questi tempi, con questi freddi, bisogna liberarsi il canale auricolare la notte.
1: Capitano, questo era vicino.
0: Sono colpi che provengono da vicino, ma noi da sempre siamo per la sicurezza collettiva qui alla Saturday Night.
1: Sì.
0: Assolutamente.
1: Aiuto.
0: Quindi non c'è problema, non c'è pericolo. Abbiamo dispositivi anche comunque costosi per proteggerci. Abbiamo sviluppato in tutti questi anni dalle guerre, dai conflitti urbani che quotidianamente dobbiamo affrontare. In questo contesto si può fermare, scusi. In questo contesto.
1: Ah, ma era lei! Ok.
0: Freneticamente difficile. Già.
1: Così uno
2: sa. Mi piacerebbe allevare questi suini?
0: Sì.
2: Se sei un allevatore, ascoltami bene. Ti forniamo il maialino. Non ti devi preoccupare del mangime, te lo diamo noi. L'assistenza te la forniamo noi. Per la vendita, indovina un po', ci pensiamo noi. L'unica cosa è ti devi prendere cura di questi fantastici maiali. E quando dico cura, perché li devi trattare molto bene. Se i maiali è la tua passione e pensi di essere un bravo allevatore, contattaci. Non
3: chiamate che i maiali li... Poi ci sono delle persone che hanno ancora degli ideali o dei principi morali. Ok, i principi morali sono sempre di meno, perché degli ideali o dei principi morali. Principi morali. Principi morali. Principi morali. Ok, i principi morali, i principi morali.
4: Cioè, secondo me, tiriamo al delirio, tiriamo al delirio.
3: Ok, i principi morali sono sempre di meno, perché si viene a sapere delle cose veramente... Oramai principi morali.
4: Chi è?
3: Tiriamo al delirio. Ok, i principi morali sono sempre di meno, perché si viene a sapere delle cose veramente... Oramai principi... Ci sono delle persone che hanno ancora degli ideali o dei principi morali. Degli ideali o dei degli ideali o degli ideali o dei principi morali.
4: Tiriamo al delirio.
3: Ok, i principi morali sono sempre di meno.
4: Tiriamo al delirio.
3: Perché si viene a sapere delle cose veramente. Oramai i principi morali non sono più come quelli di una volta.
5: Io ho dei valori. Dei valori. Dei sani principi, penso. E di questo devo sicuramente dire grazie ai miei valori.
3: Sei comunque un genitore. Vecchio stampo. Hai degli ideali, sei un genitore.
5: Io ho dei valori, dei sani principi, penso. E di questo devo sicuramente dire grazie ai miei valori.
3: Sei comunque un genitore di una volta.
5: Io ho dei valori, dei sani principi, penso. Penso.
4: Ok. Tiamo al delirio, tiamo al delirio,
6: prossimo che mi tocca lo abbuffo di coltellate, punto uno, coltello uno,
4: balza snacca
7: Informiamo le gentili radioascoltatrici e ascoltatroci che l'ascolto della presente emissione radiofonica equivale a un primo consenso informato e legalmente riconosciuto che autorizza le aziende del gruppo OrsiderCam ad effettuare il backup completo dei vostri dati personali a fini di ricatto ed estorsione. Buon ascolto.

0: non ti sentiamo, potresti essere in muto. Oppure è un problema nostro.
1: Ma hai detto che non ci sia campo.
2: Non c'è campo?
3: Escludo che lui abbia avuto paura, lui ha avuto la libidine di prendere il fucile e di sparare non per spaventare, ma ha ammirato l'orso e l'ha freddato.

vivo, tempo primo, allegro giocoso, tempo primo, vivacissimo, allegro non troppo, tempo primo, allegro assai, un poco meno mosso, allegro assai, allegro molto, meno mosso, tempo primo, meno mosso, tempo primo, molto tranquillo, più lento, allegro, meno mosso, più mosso, tempo primo.

0: me see the stupid connected with
1: che questa è una trasmissione, una radio di informazione, di intrattenimento, di compagnia, anche in quei momenti in cui ti senti sola o solo o solo. Qual era l'argomento?
2: No, dici proprio bene. La radio è proprio questo, e la Rider Night in particolare, una trasmissione con la quale non ti senti mai sola, perché ti riempie completamente, proprio perché tutta la
1: mente. Hai qualcuno in casa.
2: E chi è?
1: Non lo so, probabilmente i ladri.
2: Chi è? I ladri!
3: Chi pensa che sia finita, voglio dire, abbiamo solo che cominciato. Il cambiamento non è un pranzo di gala. Il cambiamento è scomodo. Chi pensa che sia finita, voglio dire, abbiamo solo che cominciato. Il cambiamento non è un pranzo di gala. Il cambiamento è scomodo. Il cambiamento è scomodo. Il cambiamento è scomodo.
4: È tutto scomodo qua, è tutto stretto.
5: C'era del contenuto che volevamo inserire in questa informazione.
2: No, è proprio un messaggio che mi è arrivato di Ellie Schlein. Sono in contatto perché ci piace tutti nella barcavela.
5: Pensavo l'avessi denunciata per stalking.
2: No, vabbè, mi scriveva tanto perché siamo tanto in barcavela con Ellie. Lei suona anche la chitarra, comunque spacca, voglio dire, non è una roba che dici vabbè, la vedrai da buttare.
6: Se lo dici tu.
2: No, infatti no. Allora, ci arrivano dei messaggi al mobile di Blackout. Coraggio da vendere, ci scrivono. Come l'hardcore. Noi fondamentalmente ce la rivendichiamo. Parlo per tutti, a nome di tutti. Forse lo sentire lo studio legale Piero Manzoni in via Piero Manzoni Milano, artista. Pittore.
5: Genio.
2: Chi è che mi piace questo? Si può ascoltare questa voce.
5: Un uomo elefante.
2: Sento il percorso, sento proprio la strada che dobbiamo fare. È lunga, dobbiamo trovare le forme, raga.
5: È una cosa che comunque.
2: Vuoi vedere le forme?
5: È una cosa che comunque non possiamo fare da soli.
2: Sicuramente no.
5: Ci vogliono altre entità che prendano anche.
2: No! Gli alieni, raga! No! No! Gli alieni no!
5: Alieni è una parola, parola di qualcuno, di un uomo che ha paura. È la paura del diverso.
2: Ma se vogliono prendere la Cider Night gli alieni?
5: No.
2: Quanto è quotato su Marter Cider? È quotato? Non lo so, fateci sapere se avete le quotazioni di Arsider su Marte. Noi investiamo volentieri, ci servono altre entità.
5: Comunque cerchiamo investitori, cerchiamo gente con cui collaborare, gente con cui portare avanti questo progetto e portarlo nelle strade, anche fuori dalle strade, anche in quei posti più vicini e più spostati dalle strade.
2: L'orizzonte reale.
5: Coprogettazione.
2: Di un orizzonte reale di un'altra entità, però. Mi state dicendo qualcosa di forte? Io non so se.
5: Qualcosa che vada oltre il nostro Deor, sostanzialmente. Sì. Cioè,
2: oltre di quanto? Di quanti metri? Perché poi dopo dobbiamo pagare delle multe.
5: Ma non più di due, perché comunque non possiamo arrivare sul suolo stradale, no. Quello no. Però ci prendiamo lo spazio dei parcheggi e ci stiamo.
2: Oddio, devo sentire il geometra, non so se si può fare.
5: Più lavoro d'architetto, ti
2: dici?
5: Sì, per le firme, non per altro, sarebbe capacissimo di farlo. Ma.
7: Ecco. Ecco qua, ora vi mostro che cosa mi ha fatto quella. Questo è il mio organo.
2: Sono messaggi che arrivano.
7: L'ha preso e me l'ha tagliato con un coltello dalla parte destra verso sinistra. È stato fatto il taglio del 50% dell'organo. È stato lanciato lateralmente e mi ha preso il testicolo di destra. Ma.

0: tornato.
1: Chi?
2: C'è un suocero,
1: l'avvocato?
2: L'avvocato è tornato.
1: No, è sempre il mio giochino. È valido, mi hanno rinnovato la licenza anche per il 2024. È il pacemaker di Mario, che salutiamo. Qualunque cosa stia facendo a casa, dici che lui regge. Allora, gli ha detto il cardiologo.
3: Ti sembra che stanno là i concerti? No, in realtà c'è
1: Mario.
3: Che ci in duo con un ragazzo giovanissimo non sappiamo cosa aspettarci, ma questo mi sembra proprio il clou della cosa interessantissimo, e poi alla fine ci sarà niente. Buon ascolto.
4: Legalize.
5: Niente, ma io non volevo cantare.
6: La verità non mi fa male.
7: Questa la cantava la tua mamma.
6: La verità
7: mi te l'hai insegnata la mamma.
6: Mi fa male.
7: Vedi, ora siete dei bravi giovani che stanno in casa e sentono le canzoni della mamma.
8: Posso cantarla? Nessuno.

0: anche qui, in un'epoca definita post-ideologica, è interessante sapere cosa significa anzitutto l'espressione Askatasuna e poi che cos'è un centro sociale oggi.
1: Sicuramente questo centro sociale, così come molti altri, tra cui per esempio l'INCS a Palazzo di Via Torino, è svincolato dalle istituzioni, laddove non si pone un piano di concertazione istituzionale.
0: Svincolati o c'è comunque un rapporto di vicinato con le istituzioni? Voi l'avete occupato, però vi è stata riconosciuta un'identità. C'è qualche referente in ambito istituzionale, parliamo degli enti locali, uno in particolare, col quale siete in contatto?
1: Non c'è un rapporto di collaborazione stabile, non c'è un rapporto di azione e cooperazione politica, c'è un rapporto di dialogo per quanto riguarda il riconoscimento del posto come tale.
0: Qual è il riferimento allora che avete presso il comune o la regione?
1: No, presso il comune.
0: Presso il comune, qual è l'ufficio col quale dialogate?
1: Ci sono alcuni soggetti del comune con i quali stiamo dialogando, tenendo presente che però è una fase non facilissima all'interno di questo dialogo, poiché peraltro alcuni partiti o soggetti politici di destra stanno portando avanti una campagna diffamatoria e contraria

0: per capire che cosa rischiamo di perdere, per imparare a non darla per scontata e per improvvisamente provare ad innamorarci di lei. Comparsa. Faccio il musicista. Nelle più recenti esplorazioni sonore mi sono trovato a fare musica senza strumenti musicali, esclusivamente con rumori di enti sonori dell'orto.
1: Così facendo sono venuto in contatto con delle stupefacenti meraviglie che non resta.

0: hanno installato il nuovo microfono, può fungere anche da...
1: da interfono, volendo.
0: Volendo sì, sono collegato con le altre entità del comitato e mi hanno mandato i lavori propedeutici, quindi...
1: Sì, però devi fare attenzione a non spargere il sale che hai attorno. Quel cerchio di sale è quello che ti sta tenendo in vita.
0: Sale!
2: Il sale, il cerchio di... Come si sono evocato le altre entità, secondo te, cazzo?

0: succede?
1: Succede, sono quegli attimi.
2: Stai
1: di
2: prenotando
1: chiarezza.
2: Il volo? Stai prenotando il volo?
1: No, non parto più. Ho deciso che non parto più, vista la situazione, ho deciso di rimanere. Ho pensato che.
2: Hai fatto bene, no,
1: siamo
2: fatto
1: tante
2: bene.
1: Entità che possiamo unirci.
2: No,
1: in
2: no,
1: questa...
2: ma infatti uniamoci. Tu hai fatto bene a rimanere, perché la festa siamo noi, come dicevano anche gli amici del Papa.
1: No, ma sai cos'è? Mi sono reso conto che in fondo noi outsider facciamo parte. Di questa specie di allucinazione collettiva che stiamo portando avanti in tanti, da tanti anni, alla fine da quanti anni è che ci troviamo a quest'ora della giovedì notte?
2: Tantissimi. E la possiamo portare avanti grazie anche alla nostra attenzione, ai bisogni, ma anche ai bisognini del nostro pubblico, sicuramente, perché li abbiamo raccolti negli anni, numerosi.
1: Tanti, tanto vorremmo ringraziare anche tutti i cani che li hanno lasciati stasera.
2: Sai che adesso prendono il DNA?
1: I cani si fanno di DNA.
2: Il comune? Scusa, ho sbagliato il microfono, perché mi hanno installato quello nuovo e lo sto ancora testando. Dicevo che il comune adesso, raga, avete visto, praticamente prendono il DNA della merda dei cani per strada. Raga. Per inguaiarvi.
3: Tanto costa poco, no?
2: Come?
1: No, dicevo che tanto costa poco fare il esame del DNA.
2: No, costerà tantissimo, infatti. E poi te la collano semplicemente, senza che questo comunque faccia indignare nessuno, perché alla fine niente, oggi siamo così, siamo molli, raga, siamo molli, non c'è niente da fare.

c'è un'interferenza.

0: Ho degli amici di Terzigno, che caramba, che sorpresa!
1: Sì, pure io, un saluto al gruppo Ultra di Terzigno, Ultra 86.
0: Saluto a tutti gli amici Ultra che ci ascoltano, anche all'amico Ultra, perché no, tu sono gli amici, no, pure lui è l'amico.
1: Certo, no.
0: Noi siamo, cioè, non è che ci facciamo problemi di genere, di quantistica.
1: Ultra sono. Perché un uomo di... Allora, deve appena venire il tecnico a sistemarmi quella cosa là che non funzionava della settimana scorsa.
2: No, è tutto a posto.
1: Senti che roba.
2: No, senti che suono cristallino. Ma quella è la sorgente. È perché usi il tuo computer di merda come al solito. Spendi 20 euro al Lidl per il computer, che cazzo ti aspetti?
1: Oh, adesso ci sono gli antitaccheggi anche sotto i Würstel al Lidl. Figurati il computer. Raga, non rubate assolutamente la Lidl, perché poi, poi diventa un problema. Poi,
0: tra l'altro, ho sentito recentemente una storia che durante un incontro di autodifesa digitale, dove ci si insegnava tra le persone.
2: Che cazzo? Odio quando si sente così, ma...
0: No, durante un incontro di autodifesa digitale in cui la gente si spiegava come non farsi ciulare le password, erano dentro un'aula ed è stato rubato un computer da quella stessa aula mentre stavano facendo quell'incontro, sì.
1: Ma non è vero.
0: Questo e altro succede e si scopre all'interno dei mondi dell'hack.
1: Esatto, è incredibile. Che situazioni che ci sono lì, ma guarda, una roba pazzesca proprio, che dovrebbero essere delle brave persone che ci aiutano con i problemi del computer tutti i giorni, invece guarda lì che casino che fanno, è una roba pazzesca.
3: Si fa che sempre, figliamo, nel senso che lasciamo che le persone si facciano

0: in diretta due giorni caldo a cover
1: la sono solo io che sento le voci stasera.
2: No, è una cosa buona.
1: Non è mai una cosa buona quando si sta.
2: Raga, portate
3: fuori sto cazzo di bambino, io non ce la faccio trasmettere.
2: Allora io me ne sono accordati
4: a voi. Vai,

0: mi è scappato. Leggevo qua dalla scatola nera che siamo quasi quasi vicini a... No, non è vero, manca ancora un sacco da chiudere la trasmissione.
1: Anteriori e magari qualche cosa divertente che è successa con la realtà che poi piomba in queste discussioni.
2: Cioè, è spento il microfono, ora c'è.
1: Impressioni ci avete detto poco, però, cioè di questa due giorni, di come è andata avanti pure oggi e
3: allora si mangia benissimo,
1: esatto, di questo voleva
4: arrivare.
0: Non date l'IBAN, che si possono fare le domiciliazioni soltanto con l'IBAN, non c'è bisogno di altri dati, cioè, fate occhio a chi le date.
5: Ma perché si devo dare l'IBAN? Ma chi c'è?
0: No, così no, avvertivo la gente. No.
6: Al massimo diamo noi il nostro, se vuoi.
5: Adesso vieni dentro.
0: Non stare fuori sul lucio.
6: Ma te l'ho detto, è la mia terapia del freddo, è la terapia del gatto.
0: Capito, ma fai entrare il freddo anche qua.
6: Vieni, spendiamo di risorso.
5: Come? Raga, ma stasera non state bene. Mi sento strani, tutti alterati, eh?
6: Hai preso qualcosa di strano stasera? No, sento benissimo. Anzi, questa sera è una delle trasmissioni più ad alta audiofonia che abbiamo fatto. Audiofilia, pardon? Audiofilia.
7: Legalize.
5: Mi piace una gente di uscire, ragazzi. Allora, abbiamo trovato anche un modo per far tornare in vita questo vecchio Causepad, il cui microfono ci aveva abbandonato, invece.
0: Si è ripreso?
5: No, ovviamente okay. No, però mi hanno installato un nuovo microfonino ad alta definizione. Vabbè, non sarà un gran
0: La questura ti ha dato accesso a quello delle.
5: Mi ha dato quello della questura ufficiale. Okay, con... Allora, intanto qualcuno ci ha mandato quel Mobility Blackout, giustamente. Il video di Elish Lane che suona il blu.
0: Wow,
5: dove siamo?
0: Slime alla chitarra elettrica.
5: Castiglione del Lago, raga! Roba forte, roba seria!
0: Guarda come scratta su quelle corde!
5: Ma chi è che canta? Carlo Calendula?
0: No, credo sia Franco.
5: Franco chi? Dino Records? Salutiamo, Franco.
0: Ciao Franco. Futuro sindaco.
5: Futuro sindaco di Castiglione del Lago. Vabbè raga, grazie del contributo.
0: Beh, devo dire che preferisco quasi quasi lo russo con che canta Gianna con quei merda di Eugenio Mi di Gioia.
5: Come metterlo? Passiamo?
0: No, dai, fa schifo, dai, per favore, non passiamo con la gente. Però per parlando di.
6: È un po' rigida.
5: È rigida, ma avrà pippato. Penso abbia pippato.
6: D'altra parte, diciamo, il palco suggerisce. Salvation Agreste.
0: Ma è la band del PD?
5: È la band del centro-sinistra? Della fresca estiva? No, vabbè, loro almeno sapevano come divertirsi, raga. Avevano trovato un modo anche abbastanza...
8: Loro sì sanno come divertirsi, d'altronde guarda come le cade anche l'occhiale da sole per fare veramente swag.
5: Vabbè,
8: è veramente un gran peccato che stiamo trasmettendo questa roba in radio e non su un canale televisivo, perché vi state perdendo questo incredibile spettacolo della Slime, chitarrista, sembra Slow End, sembra dei grandi momenti della musica. Questo è un grande momento.
5: Yeah.
2: io mi invento che abbiamo ereditato una situazione difficile. Poi chi è responsabile di quello che ho ereditato? Vedetelo in casa PD, onestamente. Il punto è che io ho ereditato una situazione che la Corte dei Conti definisce in disequilibrio strutturale. Le origini, vogliamo discutere? Facciamo un consiglio in cui discutiamo delle origini? Facciamolo pure, per me va benissimo. Però benissimo, cioè io ho una Corte dei Conti che certamente non è, come dire, ascrivibile a un partito politico, che dice che sul bilancio consuntivo,
5: Vuoi fare prossima settimana?
2: Evitiamo di dire che la situazione che abbiamo ereditato era rosea, perché non è così, perché i conti sono stati sistemati, perché non è così. Dobbiamo discutere con
5: la settimana.
2: Ci mancherebbe. Non mi venga a dire che lei ha diminuito il debito e noi no, perché lei nei suoi anni legittimamente ha usato DL35, ha aumentato il debito per 500 milioni di euro in 30 anni. Perché noi non abbiamo fatto, perché non è così.
8: Settimana, sì.
5: Quando fissiamo?
8: Questo appuntamento che ci sarà in settimana, questo incontro con l'Appendino, dopo la fine del mandato, sentire un po' come sta. Settimana, sì.
5: Siamo fatti fregare pure, no? Ce la dirà solo la storia. Allora, intanto sono arrivate delle lettere di Peak Right Italy SRL, oggetto terzo avviso, verifica autorizzazione per uso immagini di PAP.
6: Mi piace sempre il terzo avviso.
5: È buono il terzo avviso?
6: Ma di solito sì, è dove cacciano fuori le palle.
5: Loro?
6: No?
5: Ho visto un dispositivo, raga, tra l'altro a proposito, lo suggerisco anche agli amici di Picklight, ho visto un dispositivo cinese che promette di rendere sterili i maschi, è praticamente un riscaldatore elettromagnetico di testicoli. No, ve lo giuro.
4: È quello che chiediamo da anni a Darksider comunque.
5: Allora, a parte che ci sarebbe una richiesta incredibile, perché comunque risolvere il problema alla radice penso che sia un tema abbastanza all'ordine del giorno, ma poi anche molto interessante questa cosa che cioè poi tu ti affidi nella speranza che colpisca solo lì. È un dispositivo per persone molto coraggiose.
4: Certo.
5: Vabbè, comunque 900 euro ci chiede Peak Right per il dispositivo. Ci sono anche dei link, poi li potete consultare sul nostro sito, possiamo rispondere entro 14 giorni dalla presente. L'amministratore unico, l'ingegner Mario Ragazzoni, che tra l'altro lo salutiamo.
4: Sì, beh, sicuramente salutiamo Mario Ragazzoni. Poi
5: ciao Mario!
4: Sì, fagli sentire un po' il dispositivo.
5: Il dispositivo.

0: Allora,
1: 900 euro per questo dispositivo, secondo me è una grande truffa.
0: No, questo è il dispositivo che controlla Mario, il pacemaker. Ah. No. Allora, lo metto un attimo in stand by mentre intanto mi si ricarica anche il cellulare. Consuma un po'. È un po' energivoro, devo dire, poi alla lunga, se devo proprio trovare un difetto. Eh no, il riscaldatore di palle lo proveremo sicuramente, penso al più presto. Scusa, allora, sugli ultimi 5 minuti della trasmissione, adesso ci vorrebbe, se fossimo davvero, come dire... Dicevo, se fossimo davvero preparati, ci vorrebbe un gran brano di musica, magari.
2: Un grammo, cazzo.
0: Un grammo e mezzo almeno, di musica buona. Magari dalle scuderie Arsider, qualcuno dei nostri ultimi lavori, qualcuno dei nostri ragazzi.
2: Sì, un attimo
0: solo. Io intanto sto stampando le cose per domani, per la riunione con l'Appendino.
2: Ah, hai cambiato il toner.
0: Ho cambiato il toner, sì, di recente. Questo fa una bella ricevuta chiara.
2: No, che cazzo faccio? Sbagliato.
0: No, occhio.
2: Ho sbagliato.
0: Allora, il problema è questo ADSR che ogni tanto mi si blocca. Però la ricevuta la stampa bella chiara. Allora, volevo salutare anche gli amici di Buffetti che mi hanno fatto provare in esclusiva questa stampantina. Allora, io metto che ci vediamo domani mattina, allora. Ma ha detto che era disponibile?
3: Non ha detto di no.
0: Ma come di no?
3: No, non ha detto di no.
0: Ah, no, ha detto di no. Allora magari poi. È molto divertente. No, dai, che ci facciamo ancora un sorso di birra, una cannetta. Intanto voi mandateci dei frenetici messaggi al mobile di Blackout
2: 3466 63 263.
0: È arrivato.
4: Ciao Mario!
5: So Maurizio, ma d'altra parte io ho un genere diverso, io vengo dal rock and roll, tu sai, agli inizi.
0: Cosa sta succedendo?
5: Sono determinate, aspetta.
6: Conferma domani, massimo martedì, perché alle volte capita che abbiamo qualcosa di strutturato, che la madre dica
0: no, allora per la madre ci sono dei problemi legali. Allora, no, non si può avere in studio, la madre è senza l'accompagnamento della figlia.
2: No, abbiamo detto, i bambini no, ma neanche i genitori, ma...
0: Va bene, un po' di musica saturata.

0: messaggio importante a parte la pausa.
1: Sì.
0: Ho un messaggio importante.
1: No, prego, prego, cazzo, prego.
2: E aggiungo una cosa ancora.
3: I would like to add one more thing.
2: Sure. I consider there's the flag of
4: Arsaider.
2: Not only a flag of
4: Arsaider,
2: but is a universal message of freedom and democracy.
3: Thank you, sir. The English is very good. The English is very good. Thank you, sir. The English is very good.
5: Come hai imparato così bene l'inglese, direttore?
6: Sei esperto.
5: No, no.

0: Comunque ci avviciniamo a quel momento in cui non abbiamo più niente da dire.
1: No, no, basta. È stata già una puntata densissima. Allora, c'è la
2: fatica.
1: C'è... No, no, è stato bello, guarda.
3: Bene l'inglese, il direttore.
1: No, dicevo che è stata una puntata densissima, piena di cose, piena di suggestioni anche per un futuro che andrà ben oltre le richieste di Pick Right Italy, questi vili 900 euro che non gli daremo mai, perché noi ruggiamo per un avvenire di cambiamento.
0: Va a sapere se avevamo ragione o se invece ci hanno fregati.
1: Non si sa, non si sa, l'importante è dialogare, continuare a rimanere con le mani giunte, perché a mal comune, bene comune da Sider. Ricordiamo, siamo candidati per il patrimonio UNESCO della prossima stagione. Tutto
0: come
1: grazie.
0: I corpi proprio, i nostri corpi.
1: I nostri corpi, le nostre strutture e poi anche e soprattutto il dispositivo che tutti ci chiedono, quello per controllare per Smega di Mario, che purtroppo non è più disponibile sul nostro sito. Quindi questo lo devo dire, Dio.
0: Però,
1: Cristo.
0: Capitano, non possiamo chiudere su una nota così triste. Sì. Cioè,
1: no, no, no.
0: Cioè, chiudimi su un'app.
1: Devo finire di stampare le cose per domani. Dai, sono le 23.59, dai, andiamocene. Allora, seguiteci da.
0: Ma ce l'abbiamo un brano di pompa per chiudere.
1: Su TikTok. Sì, c'è. Boh. Adesso aspetta, fammi vedere. Non ce l'ho.
4: Non c'ho un cazzo.
1: Sì, metto una cosa. Ma che cazzo ne so? Metto una cosa inedita. Vediamo, vediamo, una cosa inedita, dai, così aggancio.
0: Vai.
2: E quindi ce l'abbiamo fatta?
1: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: È arrivato il momento, capitano.
1: Buonanotte, raga!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta la

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva, ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat, in un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.